0: del padre e degli etiopi l'errò.
1: Tu, Amonastro, tu, il re, numi te dissi no, non aver, non aver, non aver, non aver, non aver, non aver, no, sogno, delirio.